0: tira, tira tu pallante. Dal freddo e vecchia tocca, si debatta nel combatte.
1: Finiti di bagno, arriva da vicini. Dalla ria, giri, gudaria, e mendire, tamarra, i chiavisini. Tu nel guano, se nazioni, calcare, non
0: c'hai.
1: Sono vecchi, anzago, e sta goglia, pulica, e su. Da bimbo, coca, guaja, e senta. Ora la mano punta, donde se junta. We want more, jaya, nella yunta, punta. Yo, mo sale, que jaren, aurka. Jaten gaitu,